0: Antena Livre, 96.7 FM, Abrantes.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.